Mapera Kuzwa, Shirongwa Muyimbi Mumwe na Bartolomeo Funyu. Mapera Kuzwa, Shirongwa Muyimbi Mumwe na Bartolomeo Funyu.